0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare. Che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito. E come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: Fabio Signore. No, adesso.
1: Fatto e

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

parlo di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Figlia delle stelle, caduta in mezzo al mare, figlia della terra che nessuno può toccare.

cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade.

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile.

E ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe. Bombe.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

probabilmente a me tuo schiavo d'amore. Ti divertirai.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

money for my wife. Have no cigarettes for me, eh?

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La Mattina Italiana.
2: Buongiorno, buongiorno amici.
3: Buongiornissimo, siamo tornate. Ma chi saranno mai? Chi saranno mai?
2: Elena, io oggi non... No, comunque posso dire che con te non riesco a essere seria in conduzione.
3: Meno male.
2: Ho fatto
3: domenica.
2: Un balletto prima sulle, sì, sulle note. Tutta
3: bella,
2: italiana.
3: Bella, tutta italiana. La penso anche la notte. La immagino questa nostra sigla. Vero?
2: Cioè, io me la sogno pure di notte. Chiara Cacciopoli, Elena Scisci, le vostre disturbatrici ufficiali e autorizzatissime del fine settimana. Buongiorno!
3: In diretta qui a Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana Weekend Estate, e siamo arrivati al 28 di giugno.
2: Oggi è una giornata molto triste per noi, sì, perché è l'ultima puntata insieme.
3: Però tu sei felice, lo diciamo a fine puntata.
2: Infatti non spoilerare niente.
3: Senza spoiler, anche perché abbiamo degli spoiler già che interessanti per questa puntata.
2: Oggi la puntata
3: speciale,
2: Elena, è ricchissima. Ricchissime, tante notizie, curiosità, buona musica, perché sono dei singoli appena usciti che noi poi tra l'altro li faremo anche ascoltare, ma avremo anche degli ospiti e uno
3: in particolare già
2: qui. Uno è già arrivato. Vogliamo fargli fare tipo un ciao silenzioso senza spoilerare niente.
3: Ciao. Buongiorno, ha detto, ma intanto andate a sbirciare i nostri canali social, i canali ufficiali, perché c'è lui con questa voce, sentiamola.
4: Buongiorno.
2: Eccola.
3: Buongiorno.
2: Basta, troppi spoiler, subito così, se no non c'è neanche più suspense, non c'è neanche più gusto nell'ascoltarci. Comunque amici, oggi saremo insieme 10:30 fino alle 12:30. Mandateci messaggi, scriveteci
3: 334 vai, dillo tu. 45 640. Siamo pronte a leggere tutti i vostri messaggi per sapere che cosa state facendo. Ovviamente ci state ascoltando.
2: Noi vogliamo farci gli affari vostri. E questa è la domanda di rito che devo fare per forza, Elena. Che cosa hai fatto ieri sera?
3: Ve lo dico tra poco.
2: È stata una settimana
3: intensa di lavoro. Ho lavorato tanto per un nuovo progetto. Quindi spoilerino tra pochissimo.
2: Va bene. Altro ieri sera?
3: E altro?
2: Sei uscita?
3: No.
2: Andare a ballare?
3: Ieri sera abbiamo fatto una cena di chiusura, poi dei tecnici e dei colleghi volevano andare alle giostre, tutta generazione tua.
2: Alle giostre?
3: Sono andata. Sì.
2: Vabbè, non è tanto, tutta generazione mia. Comunque, senti le vibes, adesso arriva Irama con Cabana e noi torniamo subito dopo.

0: Suona Italo Disco, The Colors, qui a Rai Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate. Siamo sempre Elena Scisci e Chiara Cacciopoli per queste due ore di diretta da trascorrere insieme fino alle ore 12:30. Ma adesso è arrivato il momento.
1: Due ore.
0: Mia cara, devi stare con me. Ma non siamo sole.
1: Sembra una minaccia detta così.
0: Non siamo sole, è arrivato
2: infatti,
0: il momento.
2: Penso che al nostro ospite gli avremmo dato un'idea proprio bruttissima di noi, visto sono due matte in conduzione.
0: Che cosa si fa nel fuori onda? Andatelo a scoprire sui social.
2: Infatti adesso cominciamo a pubblicare tutte le nostre stories fantastiche. Intanto, come abbiamo annunciato già sui social e anche prima ha detto giusto un buongiorno e oggi lo annunciamo per bene, abbiamo con noi un ballerino, un performer, un coreografo fenomenale. Diamo il benvenuto a Raymond Ogbobo.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: Ciao Ray. Buongiorno.
3: Detto Ray. Diciamoci la verità, non è una cosa brutta se siete un po' pazze comunque.
2: Sì? Ci piacciamo lo stesso?
3: Bene. Assolutamente sì.
0: Però sono scusa, è il tuo effetto qui in presenza nei nostri studi, già abbiamo uno studio bello particolare, sei coreografo, sei ballerino, ovviamente ci viene voglia di ballare.
2: E certo.
3: Potremmo fare qualcosa dopo allora.
0: Ok,
2: sai che mi devi insegnare un... No, che a tre.
0: Passa a tre, siamo in tre, quattro, passa a quattro.
2: Mi devi insegnare a ballare un po' meglio la baciata.
3: Ok.
2: Perché poi sai, d'estate è sempre utile.
3: Non è proprio la mia specialità, però.
2: Qual è la tua specialità? Il tuo...
3: Il mio punto forte, la Macarena.
0: Dai,
2: bella.
3: Sì, la Macarena, sono fenomenale a fare.
0: Tu sei in Gen Z, però rimembriamo la famosa Macarena.
3: Assolutamente sì.
0: Però te la dobbiamo mettere, perché poi così dopo facciamo un video per i nostri social.
2: Va bene, dopo te la metto.
0: Vediamo, partiamo un po' con te, no? Vediamo, cerchiamo di capire...
2: Un po' la domanda di rito che purtroppo devo fartela. Sei un artista di realtà poliedrico, giovanissimo, vanti un curriculum eccezionale, Raymond, cioè veramente complimenti. È stato nel corpo di ballo dell'Eurovision Song Contest, hai partecipato a tanti programmi televisivi, preso parte a video musicali. Cioè, la domanda a questo punto anche sorge un po' spontanea: come ti sei avvicinato al mondo della danza?
3: Semplicemente quando ero piccolo ballavo comunque per strada, come tanti ragazzi che studiano hip hop inizialmente ballavo per strada, ed è diventato pian piano, da un hobby, un semplice hobby, è diventato qualcosa di più, nonostante comunque studiassi al liceo, poi ho iniziato a fare l'accademia e quindi poi gli impegni erano un po' più, come dire, provanti, e poi con l'università. Diciamo che a un certo punto c'è stato anche il fatto di dover scegliere se continuare a studiare o se ballare, e niente, poi come tante altre persone, insomma, la vita ti porta a fare quello che scegli di fare inizialmente, no? Quindi di base non c'è stata chissà che arrampicata, è stato proprio un andare dritto sulla propria strada, no? E arrivi dove vuoi arrivare, insomma.
0: Bello.
3: La strada comunque è ancora lontana, quindi.
0: Certo, sei giovanissimo, l'abbiamo appena detto, poi appunto la tua passione che è diventata poi la tua vita, il tuo lavoro.
3: Esatto.
0: Sicuramente sei di incoraggiamento anche a tutti i giovani in ascolto qui a Rai Radio Tutta Italiana.
3: Assolutamente.
0: Vediamo intanto se i nostri ascoltatori hanno voglia di farti delle domande. Ricordiamo il numero al 334 60 45 640. Hai parlato dell'università, anche la nostra Chiaretta.
2: No, per favore, possiamo lasciare
0: da
2: parte questo.
0: Avrà degli esami, perché la vita qui non si smette mai di studiare.
2: No, lascia stare. Ieri sera sono stata fino alle 3 di notte a studiarmi diritto pubblico. Io maledico quel giorno quando ho scelto diritto pubblico. Faccio comunicazione.
3: Okay.
2: Però sai gli esami che devi dare, che prendi in prestito da altre, da altre facoltà, mi sono scelta le cose più difficili. Da economia ho preso organizzazione aziendale, da giurisprudenza ho preso diritto pubblico. Ma le dico quel giorno.
0: Ma sai oggi che giorno è? 28 di giugno, e lei ieri, o qualche giorno fa, non lo so,
2: che ho fatto?
0: Hai preso proprio 28 un esame. Quindi altro che non sei brava, sei bravissima. Quindi bisogna fare comunque più cose, non solamente una. Siete comunque degli esempi, anch'io, perché anch'io sono un po' più grande di voi. Sono un po' più grande di voi, però anch'io ho fatto un percorso chiaramente di studi, ed è importantissimo farlo. E quindi, parlando di università, hai comunque continuato l'università qui a Roma,
3: sì,
0: perché poi le tue origini, tu di dove sei?
3: Sì, io sono nato in Nigeria. Liberia, a Lagos.
0: E quindi sei venuto qui poi con tutta la tua famiglia?
3: Sì, sì, ero molto piccolo, avevo 5 anni.
0: E quindi la passione poi del ballo è partita da te oppure c'era in famiglia qualcuno?
3: Ma in realtà no, nel senso che è più un fattore culturale, cioè la danza e la musica, sì, in generale culturalmente fanno parte di ogni momento, ogni istante, insomma, della vita quotidiana delle persone, quindi a prescindere proprio dal fatto, diciamo, tecnico di ballare o cantare o suonare in Africa o comunque tutto il mondo black ha questa tendenza a usare la musica per pregare, non lo so. Bellissimo. Anche semplicemente, che ne so, cioè da mangiare, c'è un sacco di video dove sono le persone col piatto di riso in mano e ballano, tutte queste cose qui sono veramente radicate, no, nell'essenza, no, di queste
2: nella
3: persone,
2: cultura, sì, nella certo, cultura, certo, sì, certo. Guarda, è molto interessante questo argomento, torneremo a parlare tra pochissimo. Nel frattempo, oggi, visto che è proprio 28 di giugno, ma sai di chi è il compleanno?
0: No, di chi?
2: Di Brash!
0: Ah, wow!
2: Quindi gli facciamo tantissimi auguri, sì, e lo celebriamo così, guarda un po'. Sei

0: Ragazzi, questa è proprio Gen Z pura, io non vorrei dire.
1: Sì, ci fa ballare, ci fa gasare.
0: Elena sta ballando. Elena oggi è scatenata.
2: Abbiamo un coreografo, tutto, anzi poliedrico, un artista così, come si fa a non ballare qui alla Radio Città Italiana? Poi con la nostra musica.
0: Dobbiamo fare una cosa prima.
1: Che dobbiamo fare?
0: Lo senti?
1: Sì, la sento.
0: A mattina tutta italiana estate, sono le ore 11 e 3 minuti, quindi abbiamo quasi.
2: Ma quanto ti piace il segnale orario, il clock orario, ma quanto ti piace? Ti piace tanto tanto.
0: Sì, abbastanza. E
1: continuiamo a parlare con il nostro super artista, giovane performer, in inglese.
0: No,
1: facciamo un'intervista in inglese, prima ti è uscita una parolina così, però parli perfettamente italiano, il nostro Ray, anzi vi invito a sbirciare un po' i suoi canali ufficiali, i suoi canali social. Dove possono trovarti i nostri ascoltatori? Ricordiamo
3: un canale Instagram, Grooveless.
1: Vedi che è difficile. Grooveless.
3: E un'altra pagina, Omero Moderno.
1: Bellissimo, anche perché ci sono tanti bei progetti,
3: esatto,
1: per questo 2026 e non solo. Abbiamo però appena ascoltato un altro grande artista che è Sfera e Basta, e infatti anche con lui ha avuto una grande collaborazione.
3: Sì, ho partecipato al famoso tour nel 2023, abbiamo fatto diverse date tra Nord e Sud Italia, e è stato veramente divertente, soprattutto perché comunque ovviamente tra i dancer si crea sempre quell'alchimia, no? E soprattutto quando sei in tournée, diventate una famiglia. E una delle cose più piacevoli che mi ricordo era girare, insomma, nei nostri mezzi per le varie riviere, e viaggiare, fermarci, farci il bagno, ripartire, poi andare, insomma, in venue, prepararci,
1: che figata,
3: salire sul palco, scendere dal palco, andare a fare serata.
1: Solo voi potete fare serata.
3: Sì, divertenti. No, ci siamo divertiti veramente tanto. Io penso che
1: non ho più l'età.
3: No, neanche io se è per questo. Però,
0: io rientro ancora.
1: Infatti, ieri sera, che era sabato, ovviamente tu eri a casa a studiare, non sei uscita, cara Chiara.
0: Grazie, Elena, per dirlo sempre.
1: È una bella età, proprio fresca, freschissima.

0: bellissima. Però la prossima volta che lo fate chiamatemi, io ci sono.
1: Assolutamente, assolutamente sì.
2: Comunque io giri il mondo, però sei principalmente su Roma.
1: Sì, sono rientrato a Roma da veramente poco, in realtà da meno di un anno. Gli ultimi 3 anni sono stato su Milano principalmente, Milano e Genova, ecco. Però sì, Roma, Milano, Genova, queste sono le città dove insomma ho messo un po' più di radici. Soprattutto a Roma, dove sono cresciuto, ecco.
0: Bene, bene, bene, bene, bene. Ok, Elena, ricordiamo due cose principali, ovviamente. 334 60 45 640 è il nostro numero, dove, ragazzi, dovete interagire. Oggi state scrivendo poco, ma
2: sì,
0: noi ci messaggi, messaggi 40 vocali.
2: Gradi qui a Roma, stanno tutti al mare.
0: Mi sa di sì, stanno tutto l'ombrellone.
2: Però al mare si va anche in compagnia con la musica, vedo tanti ragazzi che si portano belle le casse ad ascoltare, e ovviamente vi ricordo anche la nostra app gratuita, e questo è bellissimo, trovate tanti contenuti in Rai Play Sound, dove
0: tu ce l'hai scaricata,
1: ma vi dirò una cosa, io quando c'è stato il lancio della piattaforma di Rai Play Sound ero qui in questi studi che ballavo.
0: Ragazzi questo è un segno del destino. Quindi ce l'hai anche scaricata. Cioè, un ospite più calzante non lo potevamo trovare questa mattina.
2: Che bello, che bello.
1: Però sì, mi sono ricordato di questa roba veramente adesso, perché l'ho visto sulla bag Rai Play Sound e ho detto: ah.
2: Allora voglio sapere che cosa è accaduto. Quanto tempo fa poi?
1: Se non sbaglio 2021, 22, una roba 21 probabilmente, 21. Io mi ricordo che c'era tutta una situazione qui negli studi, cioè noi facevamo diverse installazioni, c'era un pianoforte tipo qui sopra, c'era diverse robe, noi avevamo comunque questi vestiti bianchi, un po' stile arancia meccanica. Infatti faccio un saluto anche al coreografo dell'epoca, Luca Paoloni.
0: Ciao.
1: Ciao Luca.
2: Ti invitiamo qui a Radio Tutta Italiana.
0: Tu invidi tutti.
2: Sì, siamo sole solette.
1: No, e niente, è stata una bella esperienza. C'è anche un grande danzatore con noi, c'era Adriano Bettinelli, non so se avete mai conosciuto questo ragazzo, che lui adesso è anche negli Stati Uniti, anche lui è un gran professionista che ammiro e stimo molto, lo saluto. E niente, è stata anche quella una bellissima esperienza. Quella ancora, insomma, una delle primissime mie che ho fatto.
2: Hai parlato degli Stati Uniti, no?
1: Sì.
2: Tu giri il mondo.
1: Sì.
2: Ti piace lavorare qui in Italia o preferisci?
0: Guarda, magari ti vedi anche in
1: guarda,
0: un futuro?
1: Guarda, io personalmente non faccio test, nel senso che ho avuto la possibilità di vivere negli Stati Uniti. Ho mia sorella che vive lì, e insomma, ho un pezzo di famiglia che comunque è lì. Però sono stra italiano in questo, perché neanche il tempo di stare lì un mese, già ho voglia di tornare a parlare italiano, già ho voglia di mangiare italiano, stare a casa mia, vedere
0: come
1: le mie persone. Io mi ricordo che ci fu un periodo che sono stato lì forse un paio di mesi, e soltanto andare al gate e sentire le persone parlare in italiano, e io mi ero messo già a parlare con la gente, no, tutti di anzi, no, io sono cresciuto anzi, no. Quindi la cosa mia era veramente la voglia di sentirmi a casa. Quindi diciamo che da quel punto di vista non faccio testo. Ovviamente non nego che
2: la tua terra ti manca,
1: sì, però non nego che comunque lavorativamente parlando, diciamo che lì c'è un'industria più strutturata.
0: Quello sicuramente, negli Stati Uniti sono anche più preparati, purtroppo.
1: Sì.
0: C'hai qualche aneddoto da raccontarci? Anche hai fatto il tour con LDA, il cantautore.
1: Sì,
2: questa volta lo saluto io.
1: Sì,
2: ecco.
1: Sì.
0: Salutiamo tutto il mondo oggi.
2: Luca, che è grandissimo, anche lui un grande artista, davvero. Poi con una famiglia del genere alle spalle, essere. Ecco.
1: Beh,
2: così.
1: Beh, con Luchino, fammi pensare.
0: C'è qualcosa di simpatico? O se vuoi puoi anche pensarci, noi intanto ci ascoltiamo delle canzoni.
1: Beh, proviamo. Sì. Ascoltiamo un po' di musica.
2: Ci ascoltiamo lui, un altro mio grande amico, con
0: Però
2: Amore
0: dimmi,
2: Gourmet.
0: No, aspetta, dimmelo come dici tu. Andiamo in musica.
2: Andiamo in musica. Ti piace. Tra poco lo dirai anche tu, Lo dirai anche tu la settimana prossima. Lo so che lo dirai. Ti seguirò.
0: Troppe
2: Maninni
0: spoiler.
2: Con Amore Gourmet. Qui era Radio Tutta Italiana.

0: Bam bam, bambina.
1: Ma che vibes, che energia! Elettra Lamborghini qui su Rai Radio tutta italiana.
2: Ho il fiatone, ho il fiatone.
1: Beh, abbiamo il fiatone perché stiamo anche ballando.
2: Impossibile non farlo con il nostro Rai, davvero sei un grande artista. Difficile non ballare nei nostri studi qui a Rai Radio tutta italiana. Siamo a Via Asiago 10, se qualcuno, qualche ascoltatore vuole venire a farsi un giro, si fa un balletto perché con noi a scoprire il nostro grande e giovane artista.
1: Bene, bene, bene, bene. Allora, tra poco avremo anche un collegamento telefonico, una sorpresa per voi amatissimi ascoltatori. Intanto, Ray, hai pensato a qualche aneddoto simpatico, ma in generale che magari hai vissuto anche in altre tournée?
3: Ma diciamo
2: l'abbiamo
3: che
2: l'abbiamo distratto.
3: Sì, sì, perché poi siamo messi a ballare. No, diciamo che la cosa che mi viene prima in mente è che comunque mi ricordo una delle ultime tappe fu a Napoli. E mi ricordo di questo momento in cui c'era tantissimo caldo e noi ballerini stavano ancora allestendo dentro, e quindi noi ballerini siamo messi fuori e

0: e mi ricordo questo momento in cui c'erano tutti i vari fan di Luca fuori che urlavano e niente, a un certo punto noi stavamo lì seduti come dei barboni.
1: Ma sono arrivati pure da te, no, i fan?
0: No, sono venuti da noi, no? Ma tipo, volete da mangiare, cioè avete fame?
1: No.
0: Quindi noi stavamo lì un po' così barboneggianti, ma questo è il classico ballerino.
1: Ecco, parlando di fame, perché tra poco ci avviciniamo all'ora di pranzo, no, però ecco, vorrei capire anche un po' con gli allenamenti, come sei organizzato, quando, oppure sei in tour per un progetto importante,
0: certo.
1: Come gestisci anche l'alimentazione, il corpo?
0: Beh,
1: sì.
0: Allora, questa è una gran bella domanda, diciamo che per tutti i ballerini in generale questo è un problema, o perlomeno è un'attività necessaria, mettiamola così, quindi un dovere prima di tutto. Mantenere il corpo è importante, ma non tanto secondo me a questo punto per l'estetica, ma proprio per la funzionalità, no? Perché spesso appunto la danza può sembrare una cosa appunto estemporanea, no? Uno balla perché magari è un po' flessibile o perché sei musicale, allora balli, invece devi lavorare il corpo,
1: certo.
0: Allenarlo,
1: preparare, no?
0: Prepararlo, e quindi addirittura devi compensare con l'alimentazione, e quindi appunto è importante.
1: Quindi una giornata
0: davvero.
1: Tipo?
0: Una giornata tipo alzarsi la mattina, fare un riscaldamento o comunque una mobilità, un esercizio di mobilità, fare una buona colazione, e fare le proprie sale prove, dopo le sale prove potenziamento, quindi carico
2: giusto,
0: peso.
2: Giusto, giusto, giusto. Adesso abbiamo un'altra sorpresa per voi, carissimi ascoltatori, abbiamo qui in collegamento telefonico una nostra collega,
1: sì.
2: Conduttrice radiofonica, musicista, cantautrice, diamo il benvenuto a Pamela D'Amico. Buongiorno Pamela.
1: Ciao Pamela, buongiorno.
3: Che proprio sei? Tutto bene? Come state? Ciao.
2: Bene, tu dove sei? Dove sei? In giro per l'Italia?
3: In questo momento siamo in Valle d'Aosta, abbiamo fatto un concerto molto bello che unisce tutto il mondo latinoamericano, perché siamo uno show, abbiamo fatto uno show grande, Brasile, Cuba, Italia, quindi proprio l'allegria e la bellezza e la gioia di vivere del mondo latinoamericano che ci aiuta a illuminare la nostra vita, no?
2: Mannaggia, dovevo venire anch'io perché questi ritmi così mi piacciono da morire.
1: Però ce l'abbiamo in studio
3: allora
1: noi.
3: Allora devi seguirmi, perché adesso in estate abbiamo ancora moltissimi appuntamenti per
2: Dai.
3: Concerti latinoamericani, e ovviamente diciamo io ti ringrazio, anzi vi ringrazio di questo invito, è molto bello
1: Grazie.
3: Parlare con voi, soprattutto perché la musica latinoamericana accompagna tutta la mia vita e attraversa anche il cortometraggio che dal 21 giugno, dal giorno della festa della musica, è disponibile su Rai Play.
2: Infatti,
3: questo corto
2: infatti.
3: Musical che si chiama Angustia e che effettivamente contiene tre canzoni latinoamericane, quindi un brano in italiano inedito di Lorenzo Vizzini, grande autore giovane, uno dei nuovi talenti della scrittura italiana, autore di Renato Zero nella Vanoni, e poi un brano in spagnolo che in realtà è un tango storico di Casa Ricordi, pensa,
2: bellissimo,
3: dei primi del Novecento, lo abbiamo recuperato, abbiamo fatto questa operazione di modernizzarlo e inserirlo all'interno del cortometraggio, e poi c'è un brano in brasiliano, in portoghese brasiliano, che poi è la mia lingua e che c'è da emozionarsi, perché è la storia di una donna che ha subito degli abusi, è una storia vera, quindi diciamo sì. Il film attraversa la storia di tutte quante noi, di tutti quanti noi in generale, alla violenza di genere, nello
2: esatto.
3: specifico delle donne, quindi sono emozionata molto insieme alla protagonista, che poi sono io e che porta anche il mio nome.
2: Bellissimo, wow. Una tematica anche estremamente attuale, soprattutto per la generazione Z. Pamela, c'è un consiglio che magari potresti dare a qualche ragazza che si trova in una situazione simile alla tua, quella che hai interpretato all'interno di questo corto?
3: Guarda, in realtà non lo so, perché i consigli sono sempre un po' diciamo personali, cioè io quello che posso dire, ho due richieste, cioè una è la prima, è che voglio incitare e dare la forza alle donne a qualunque età, ovviamente, di trovare la forza dentro di loro, perché spesso si parla di violenza e quindi ovviamente è un qualcosa di esterno che viene a turbare il nostro equilibrio, ma si parla poco della forza interiore, cioè un uovo rotto dall'esterno si rompe, muore, però invece se si rompe dall'interno nasce la vita, il famoso pulcino. Quindi questo vuol dire che noi per vivere, per rinascere, dobbiamo trovare la forza dentro, prendere in mano la nostra vita. Allora la protagonista di questo cortometraggio, molto semplicemente con le sue fragilità, perché Pamela è una ragazza come tutte quante noi, che vive di arte, vive di musica, della sua voce, del suo canto, ce la fa a uscire da una relazione tossica, ce la fa ad amarsi, a volersi bene, però lo fa attraverso l'arte, attraverso la sua voce. E quindi come vince? Vince con la sua forza. Non di certo si aspetta che la forza venga trovata dall'esterno, ma vince con la propria forza interiore. E come vince Pamela? Vince attraverso la musica latinoamericana. Io approfitto perché sono qui, non so se apro il finestrino, sono con tutto il gruppo di artisti con i quali ieri abbiamo fatto questo show meraviglioso. Parliamo di Yoandris Miranda, Cuba, Ave Fenix Italia, poi ci sono le ragazze brasiliane che hanno fatto lo spettacolo.
2: Ma wow!
3: E siamo tutti quanti insieme qua. Allora il messaggio è questo, che attraverso la musica latinoamericana, quindi la gioia di vivere, l'allegria, si riesce a risollevarsi dal dolore della vita. Quindi dal dolore e attraverso il canto, attraverso la musica, Pamela trova l'incanto della vita.
2: Bellissimo, messaggio importante.
3: Ma intanto siamo un pezzettino, venite ragazze.
2: Dai, facciamo un bel saluto a tutti, se ci riesci.
3: Intanto senti cara, volevo invitare ovviamente, ragazze velocemente in macchina, volevo invitare tutti quanti voi cortesemente a guardare il cortometraggio Angustia su Rai Play.
2: Brava.
3: Quindi mi raccomando, andate su Rai Play, si chiama Angustia, sta avendo un grandissimo successo. Io sono vicina a tutte le donne e a tutte le persone che non credono di essere all'altezza di riuscire a realizzare la loro vita, e invece forza, perché ognuno di noi ha dentro di sé il suo talento e deve trovare la forza e il coraggio di scoprirlo e seguire la sua strada per realizzare la sua vita. E viva la generazione Z, forza,
2: che
3: ragazzi.
2: Bello, sono commossa. Pamela,
3: vai.

0: Grazie Pamela, grazie a tutti. Ci state facendo anche ballare in studio. Questo
1: commuovere.
0: È
2: fantastico.
1: Commuovere.
2: Guarda, una cosa volevo chiederti, sì. Ma voi come generazione Z come affrontate il problema della violenza? Ecco, volevo chiudere con una battuta facendovi una domanda a te, perché sono molto curiosa.
0: Guarda, secondo me la generazione Z ha una grande forza, che però trae da le persone che li vogliono bene, cioè anche tutte le mie amiche, sì, che magari hanno avuto delle relazioni tossiche, si sono appoggiate tanto sia su di me che sui suoi genitori, che sui fratelli, ci facciamo forza in questo senso, e da lì, dalle amicizie che sono vere, che proprio ci vogliamo veramente bene, riusciamo a trovare la forza per poterci liberare da queste relazioni tossiche che non ci fanno bene poi alla fine.
1: Sì, Pamela.
2: La cosa positiva della generazione Z è che siete in grado di fare squadra.
0: Sì,
2: di
0: quello tanto. Quello tanto, sì.
2: Questa è la forza.
1: Esatto,
2: questa
1: Pamela.
2: Questo è il messaggio. Questo è il messaggio da dare a tutti quanti.
1: Pamela, invece, okay, per quanto riguarda me, Elena Scissi, no, ci sono anch'io con Chiara, quindi grazie davvero per questo messaggio importante. Sono della generazione millennial. Non Z, ma millennial. E vorrei rispondere anche a questa domanda, perché per me invece il confronto è fondamentale, e soprattutto, ecco, grazie all'arte e alla musica, come il tuo cortometraggio, che lo vedrò subito, perché dopo la diretta sarò di partenza sul treno, mi farai compagnia, e quindi non vedo l'ora di vederlo, perché temi così importanti, sociali, bisogna parlarne, quindi informare, sensibilizzare quante più persone possibile, ma soprattutto avere il coraggio di denunciare, perché quella purtroppo non c'è, a volte manca, perché c'è tanta tanta paura ancora, quindi grazie, perché mi hai commossa.
2: Brava.
1: E ti ringrazio tanto, davvero.
2: Grazie a voi.
0: Noi vi aspettiamo in studio, assolutamente.
2: Ma
0: di venire, dobbiamo ballare.
2: Dovevo essere in studio oggi, però sto tornando adesso dalla Valle d'Aosta, però ci vediamo presto, così ci abbracciamo. E il messaggio è quello di fare squadra e di essere sempre tutti quanti uniti, ma soprattutto farlo attraverso il sorriso e la gioia della musica latinoamericana.
0: Brava.
2: Che questo popolo ha tanto da insegnarci, perché è un popolo che vive sempre con il sorriso e con l'allegria, e questa è la chiave per superare i momenti dolorosi, ma perché il passato deve restare nel passato.
0: Giusto.
2: Bisogna imparare a vivere il presente. Questo è un bel messaggio che soprattutto voi della generazione Z e millennials date a tutto quanto il mondo, ma del resto anche io sono vicino alla generazione Z.
0: Sì, dai, alla fine siamo tutti giovani.
2: Voglio dire, non è che siamo tanto diversi, così come
0: No, assolutamente. Pamela, grazie ancora. Ti aspettiamo solamente in studio. Quando torni a Roma, fammi sapere che ci ospitiamo qua, dobbiamo bailare anche noi.
2: Vengo con i ragazzi qua del gruppo.
0: Vieni con tutti, porta tutta
1: l'energia.
2: Posso dire, sono felicissima, perché abbiamo fatto uno spettacolo enorme e grande con dei veri talenti. Seguitemi sulle storie di Instagram e su tutti i social, perché vedrete veramente quanto è bello essere uniti nella gioia e nell'amore della musica.
0: Giusto, grazie ancora. Grazie ancora Pamela, ci sentiamo prestissimo, buon rientro.
1: Pamela D'Amico qui, a Rai Radio Tutta Italiana.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a te. È bello affrontare queste tematiche, poi spaziamo, ma poi alla fine, come vedi, tutto torna, tante connessioni anche con il nostro ospite Ray, che è ancora ai nostri microfoni.
0: Sì, non te ne andare,
3: sono qui.
0: Non te ne andare adesso, ricominciamo a parlare anche di Ray, ma intanto, come dici sempre,
1: intanto
0: tu,
1: la testa
0: andiamo
1: gira.
0: Lui. Io voglio dire la battuta di Ele, non me la fa dire. Andiamo in musica.
1: Andiamo a ballare con Ray.
0: Ah, vero, c'hai ragione. Ciao a tutti.

0: E qui si sta ballando tantissimo. Dove si balla? Da Gian D'Amico su Rai Radio tutta italiana. Sono le 11:34. Noi siamo sempre noi, Chiara Cacciappoli, sì, e Elena Scisci, con un ospite d'eccezione, Raimond.
1: Eccolo.
0: Rieccoci,
2: è rimasto
0: qui.
2: Sempre con noi. Sì, l'altro abbiamo parlato sempre delle tematiche, comunque, come vedi, che ci connettono.
1: Esatto.
2: Siamo tutti uniti. Esatto. Dal Brasile siamo
1: dal
2: passati all'Italia, poi dall'Italia abbiamo girato il mondo, siamo andati negli Stati Uniti.
0: Aspetta, esatto. Dimmi un attimo.
2: Brasile.
0: Mi sento male.
2: Yes. Vediamo i nostri ascoltatori dove si trovano in questo momento.
0: Magari stanno anche loro in Brasile.
2: 334-60-45-640 se siete in Brasile e state ascoltando Rai Radio tutta italiana sull'app gratuita Rai Play Sound, fatevi sentire.
0: Ci possono ascoltare in tutto il mondo, sì, tramite la nostra app. C'è un'altra ascoltatrice che ci ha mandato un vocale, eh? Sentiamolo un po'.
3: Ciao ragazzi, ciao Elena, ciao Chiara, io vi volevo dire una cosa. Sicuramente tutti gli ascoltatori saranno scontenti che questa è l'ultima diretta del weekend.
2: Stai piangendo?
3: Ci mancherete, un bacino.
2: Oh, amore. Ma ci saranno degli...
0: Aspetta, c'è un altro.
3: Buon dì, allegria. Tegno che dire una cosa per voi. Io sto a ficar maluca per voi e per todos. Un basigno.
2: Hai visto?
0: Un basigno.
2: L'ho detto Rai Radio tutta Italia International. L'abbiamo detto anche perché tu ci hai portato Chiara direttamente da
0: Bassano del Grappa, però era comunque Italia.
2: Però abbiamo fatto l'intervista in English.
0: Sì, l'ho fatta anche in inglese. Perché qui, ragazzi, siamo così, siamo multitasking. Ne parlavamo anche
1: siamo
0: con Raimond fuori onda. Ho detto sì, io me la cavo. Magari il mio accento non è particolarmente British, però dai, alla fine l'intervista
2: è romano il tuo accento, è de Roma. Si
0: allora
2: sente.
0: Non si deve mai imitare un romano con la propria pronuncia, perché tanto non li sapete fare gli accenti romani.
2: Vabbè, io sono un po' de Roma perché ho la famiglia paterna romana, quindi sono un po' campana, un po' del Lazio.
0: No, e devi essere pura.
2: Ma sono pura, sono vergine.
0: Devi essere puramente romana per fare l'accento, sennò esce male. Vabbè, tu Raimond non sei puramente romano, quindi non puoi farlo neanche tu l'accento.
1: Ma devo essere sincero, cerco sempre di parlare nel modo più clean impossibile, però quando sono stato su a Milano. Sei romano? Io
0: no.
1: Sì, in realtà sì, però tendenzialmente cerco proprio di, anche a teatro cerchi sempre di parlare in dizione, di
0: vabbè, quello certo,
1: no?
0: Però certo, quando imposti la voce vai con la dizione.
1: Però se stai un po' più tranquillo, poi te porti la calata
2: e si sente.
1: È finita. Insomma.
0: Vabbè, poco. A me piace.
1: Ma leggero.
0: Non è che stiamo parlando.
1: Sì, funziona. Poi, da quello che so, alle donne piace moltissimo l'accento romano.
2: Ecco. Sì, maschile, al maschile. Perché
1: maschile,
2: poi però
1: al
2: femminile invece.
1: No, al femminile.
2: È più bello quello campano. Salernitano?
0: No. Posso dirti che il ragazzo che parla napoletano a me non fa impazzire.
1: Non lo so.
2: Vai, ragazzo.
1: La donna, non lo so, dipende. Dipende quanto è brenzolina o meno, insomma.
2: Vabbè, siamo tutte belle, tutti
1: ma
2: belli,
1: sì,
2: tutti bravi, ci piace.
0: Però
2: tutto
0: sai
2: il
0: che
2: mondo.
0: Qualche settimana fa abbiamo letto una classifica, c'era ancora Marco Di Buono, quindi parlo un po' settimane fa. Abbiamo letto una classifica che c'erano gli accenti più sexy d'Italia.
2: Sì.
0: E il napoletano era il primo posto.
2: Lo so, perciò l'ho detto.
1: Ok.
0: Sì. Il romano era un po' più giù.
2: Lo dico adesso col mio accento. È vero che il nostro accento è il più bello del mondo.
1: Forzatissimo.
0: Vabbè. Allora, Raimond, raccontaci un po', magari, i progetti futuri. Cosa stai cucinando?
1: Beh,
0: in gergo Gen Z,
2: prima del 2026,
1: guarda,
2: e poi passiamo all'anno
1: certo,
2: successivo.
1: Certo, guarda, proprio casca a fagiolo, perché fino adesso abbiamo parlato di Brasile, no? Io ho questa fortuna di fare da direttore creativo per questa ragazza, questa artista che ha fatto anche un talent molto importante, insomma, qui in Italia, e ha già un po' il suo seguito, però abbiamo fatto un totale di branding e io gli sto curando tutta la parte sia di testi, appunto, della scrittura, e anche appunto iconografica, insomma, l'immagine, quello che è. Stiamo facendo questo rebranding e adesso finalmente stiamo per uscire, quindi sono molto molto excited. È stata una cosa molto bella, infatti i nostri
2: tra
1: testi
2: quanto uscire?
1: Tra la prima settimana di seconda settimana di luglio.
0: Wow, la prima tornate qui,
1: sì,
0: e presentatelo qui, scusate.
1: Assolutamente sì, we'll do.
2: E puoi dirci qualcosina?
1: Certo, lei si chiama Martina, Martina Giovannini, un'artista incredibile, con una voce incredibile.
0: Ciao Martina.
1: Ciao Martina, e molto molto presto appunto uscirà questo singolo e siamo veramente veramente contenti. C'è questo progetto, appunto, lei ha queste origini brasiliane, questo progetto è italo-brasiliano per l'appunto.
2: E anche il testo
1: anche
2: poi.
1: Anche il testo, insomma, parte in portoghese, parte in inglese, parte in italiano.
0: Quindi tu, Raimondo, oltre ad essere un coreografo, un performer, un ballerino, scrivi
2: scrittore,
0: anche
2: autore,
0: sì, cioè,
2: direttore artistico, direttore creativo, bellissimo.
1: C'è una confusione, comunque sì, è vero.
2: Chiara all'inizio ti ha presentato proprio come un artista poliedrico, e però volevamo magari ascoltare un tuo testo.
1: Perché no?
2: Se ti fa piacere, qui alla Radio Tutta Italiana.
1: Perché no? Perché no?
2: Scegliamo noi un tema?
1: Scegliamo
2: l'amour.
0: No,
1: sì, perché
2: sì, dai, voglio essere un po' più romantica.
1: Passi pesanti calpesta il mio cuore, nell'istante in cui fisso le stelle. Una tela di punti interrogativi, curiosità e felicità puerili. E al centro del ritratto, la signora delle suggestioni. O musa dei poeti, esistevi solo nei libri del liceo, e invece vieni ora, assieme ad amore, a tormentarmi. Come se esistesse un solo modo per amare. E allora mi abbandono, confondo il giorno con la notte, mentre tu mi costringi a non essere forte, mostrandomi l'ideale di diventare prima o poi immortale.
0: No, vabbè, ragazzi.
2: Raimond, mi è venuta la pelle d'oca. Tutta italiana per noi. Grazie, grazie,
1: grazie
2: davvero.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Sei un grande esempio per tutti i giovani in ascolto, e sicuramente. E poi sei molto stimolante, cioè ti fai venire voglia, ecco, di ascoltare. Poi la poesia com'è adesso nella vostra generazione? Non è che tutti.
1: È una cosa veramente un po' più rara, diciamo.
2: Esatto.
1: Però la cosa che penso io è che la poesia è presente in tutto, cioè in tutto quello che facciamo, in ogni forma d'arte, perché comunque i giovani adesso, comunque la mia generazione, anche quella un po' più nuova, ha questa voglia di conoscere l'arte, anche se purtroppo il modo in cui viene somministrata è un po' veloce, no? Quindi con il social non riesci a soffermarti tanto, no? Però sono sicuro a qualsiasi ragazzo si chiedi andiamo al museo, ti ci viene, non ti dice no, che noia.
0: Rispetto
1: magari a quando ero diciottenne io ti avrei detto no al museo, ma che ci vado a fare io al museo, capito? Però invece adesso c'è un po' più quella voglia, no, di ricercare, soltanto che sono i mezzi che un po' ci lasciano distratti, ci lasciano anche quasi un po' saturi, sopraffatti, no? Dalla quantità di cose che ci possono passare davanti. Quindi è normale che fermarsi, ecco, a leggere una poesia o anche un libro diventa un po' più complicato. Per questo che io stesso sto cercando nuovi modi, diciamo, di intrattenere, unendo video, visual, musica alla poesia.
0: Beh, guarda, complimenti veramente. Continuiamo a parlarne dopo, perché avrei da dire una cosa. Hai mai collaborato con Mahmood?
1: No, con Mahmood no.
0: Vabbè, allora dai, ce l'ascoltiamo lo stesso. Lo perdoniamo. Mahmood, ascolta.
1: Book me.

0: buona domenica.
1: Buona domenica con Saif qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 11:48, noi siamo sempre noi, Chiara Cacciopoli e Elena Scisci con Raimond, l'ospite specialissimo per la puntata di oggi.
2: Ah, con Raimond, con Ray su Rai.
3: Su Rai Radio
2: Tutta Italiana.
1: Ciao, me ne vado perché questa è veramente da boomer.
2: Raimond ha detto Ray qui a Rai Radio.
3: Wow.
1: Il livello di cringe si sta alzando, quindi cambiamo assolutamente.
2: Povera Chiaretta, come farai senza
1: brava me? Carmela, vedi che dietro le quinte anche lei mi dà manforte. Brava Carmela, così mi piaci, se no anche lei va fuori allo studio.
2: No, lo so,
1: oggi
2: che
1: mi sento molto azzarina, oggi
2: settoriale.
1: No, proprio zarra. No, qui okay. Cioè, il livello è alto.
2: Lo so che ti mancherò, poi me lo dici, lo so che mi vuoi bene.
1: Ma io certo, io voglio bene a tutti, io mi affeziono a tutti. Infatti Carmela, se urla un attimo, sei la più dolce, dai.
4: No, tu sei la più dolce, la speaker più dolce.
1: Ecco, bravo, perfetto. Del gruppo, del team.
4: Io ti adoro, ti amo.
2: Vabbè, perché è cucciola lei, perciò.
1: Sì, ma non troppo, non troppo,
2: perché si sta boomerizzando, certo.
1: Ragazzi, ieri ho chiamato io per le pizze.
2: Ok, cioè, vedi? Certo, di sabato sera a casa.
3: Wow.
1: Ho chiamato io.
3: Io non lo faccio, penso.
1: Mi ha costretto mia madre.
3: Okay,
2: ma tipo, hai cambiato voce?
3: Ecco, cosa
1: ma
3: gli
1: no,
3: hai detto?
1: Sai, perché io mi
3: sei trovata in difficoltà.
1: Sì,
3: sicuro.
1: Ho fatto buonasera. Lì mi fa buonasera. Che desidera? Scusi, sì. 3, 4. No, tu la prendi la pizza? No, ok. Che gusti? Margherite. Poi mi sono sbagliata, ho detto 2 supplì. Vabbè, lasciamo stare.
2: Ce la puoi fare, Chiara, ce la puoi fare.
1: Io mi metto in ansia a parlare al telefono. È una cosa ansiosa. Mando un vocale, ci sto, te l'ascolto. Chiamata. Sentiamo Raimond, se è team chiamato un messaggio.
3: Dipende. La chiamata a volte è risolutoria, giusta, precisa. C'è anche un feedback immediato. La nota audio magari è quando vuoi scappare dalla situazione, mandi l'audio e poi basta.
2: O le chiamate da WhatsApp di Chiara che mi tormenta.
1: Ma che no. Comunque posso dire, mi ha anche gustato ieri sera Elena. Gli ho mandato tutto, gli ho mandato le cose che dobbiamo dire.
2: Ma stavo registrando la puntata di performance.
1: Ma alle 9:30 di sera stavi registrando?
2: Sì, noi abbiamo fatto orari dalle 8 del mattino fino alle 23.
3: Ah, certo.
2: Cioè, giuro, sì.
1: Infatti mi hai risposto stamattina alle 6.
2: Sì, no, davvero. Povero Ray che è costretto a stare qui con noi. Abbiamo obbligato a stare con noi in diretta fino alle ore 12:30. Ricordiamo i nostri ascoltatori qui a Ray Radio Tutta Italiana. Vi ricordo il numero di telefono 334 60 45 640 per poter interagire con noi, con il nostro super ospite Ray.
1: Esatto, raccontateci un po' che fate voi questa domenica di giugno, caldissima, afosa. Siete al mare? Passeggiata in un bosco fresco, ecco. Quella cosa dovrei fare anch'io.
2: Che cosa farai, Ray, subito dopo, quando uscirai da qui?
3: Mare
2: subito.
3: Dritto,
2: dove?
3: Sì.
2: Qui a
3: Anzio.
2: Roma, dove vai?
3: Anzio.
2: Bene, anche a Ostia.
1: Sì. Sai che io anche avevo casa a Anzio.
3: Anch'io.
1: Bello, bella, bel posto.
3: Poi la sera pure è carina.
1: È
3: ci sono un sacco di
2: scoprire un po'. Abbiamo parlato del lato professionale.
1: Ah, sì, facciamoci un po' gli affari di Ray. Dai, sentiamo.
2: Vogliamo sapere un po' i fatti.
1: Descriviti un po' caratterialmente, così ti conosciamo fino in fondo.
3: Allora, sono
1: competitivo?
3: No, per niente, sono una persona molto molto insomma che sta per i fatti suoi,
1: nel suo,
3: nonostante anche il lavoro mi porti ad avere questa aura un po' di insomma di caciarone, performer con tanta energia eccetera eccetera, in realtà sono molto molto quieto, sono molto tranquillo. Il problema, o forse è la cosa bella, che magari quando divento euforico sono veramente tanto euforico. Veramente tanto. Quindi
1: bello.
3: Ho questi picchi insomma di energia, infatti sono una bilancia, sono così.
2: Sei bilancia di segno?
3: Bilancia di segno e ascendente Ariete, quindi.
2: Io bilancia segno puro.
1: Ariete.
2: Per questo andiamo d'accordo, mi piace. Bene, e tu che segno sei, Chiara? Leone?
1: No, io sono pesci.
2: Io sono pesci.
3: Sei un pescetto.
1: Sono empatica da morire, che si emoziona per qualsiasi cosa. Ieri stavo guardando un video di un cane che si faceva la toletta, però vorrei allora un cane abbandonato, sì, mi sono messa a piangere. No, mi sono messa a piangere.
3: sweetness.
2: Aspetta, c'è un'altra curiosità che volevo scoprire insieme a te, Ray, che me l'hai detto sempre nel fuori onda, su perché abbiamo detto sei un artista poliedrico, ricordiamo tutto quello che fai: coreografo,
1: performer,
2: ballerino,
1: direttore artistico,
2: creativo, scrittore e anche perché sui tuoi canali social possiamo scoprire anche dei video in particolare, mi hai spiegato prima, c'era un...
3: Sì, faccio appunto, sto unendo musica e poesia, dove appunto recito le mie poesie con delle piccole produzioni.
2: E
3: sì,
2: c'è un, proprio un modo, no, di dire, l'ho detto prima.
3: Spoken word, sì.
2: Ecco, spoken word.
3: Spoken word, sì, sì.
2: Ok, sì. È bello, interessante.
3: Sì, sì.
2: Ma questo sempre perché, diciamo, ti sei adattato ai... Parlavamo prima del tempo,
3: sì,
2: che appunto vediamo che i giovani, ma ormai un po' tutti vanno di fretta, quindi ti sei adattato anche alla società?
3: Ma no, ma non proprio, perché la spoken word esiste veramente da tanto.
2: Sì.
3: Già, cioè, ci sono già i poetry slam negli Stati Uniti, ti parlo,
2: ecco,
3: almeno degli anni, sì, 80-90, quindi è roba che comunque c'è da tanto tempo, soltanto che riportandola un po' qui in,
2: sì,
3: Italia, è una cosa nuovissima.
2: Sì,
3: ci sono comunque già dei circuiti un po' piccoli che girano sia a Roma, comunque dei piccoli circuiti dove fanno anche competizioni di poetry slam, quindi è molto molto interessante come roba. Io, il fatto di unirla alla musica, di renderlo comunque molto mio, in qualche modo mi toglie anche da quel tipo di nicchia, perché è una roba completamente, insomma, mettiamola così, nuova, ecco.
2: Sì.
1: Ma io ho intervistato per il mio programma Gen Z su Rai Italia, ho intervistato il campione italiano di poetry slam, quindi so perfettamente,
3: esatto,
1: di cosa parlo. Ho tentato anche io di abbozzare una poesia, ma
2: sentiamo.
1: No. Guarda, grazie, però non voglio annoiare i nostri ascoltatori.
2: No, anche tu sai fare tante cose, è bellissimo, perché siamo sempre, ecco, stimolati, non ci fermiamo mai.
3: Ma
2: poi di domenica siamo qui a Radio Tutta Italiana, invece di andare al mare.
3: Infatti, no, ma è stra importante secondo me anche il fatto di prendere l'arte, tra virgolette, come espressione di sé, quindi non è che uno si può esprimere in un solo modo o banalmente avere un solo vestito, no? Quindi almeno per quanto mi riguarda penso che sia importante riuscire non solo ad adattarsi ma anche a trasformarsi nel tempo, riuscire a capirsi e a mostrare più lati di sé. Questo secondo me è stra importante, ecco.
1: È giusto. Andiamo in musica, adesso lo dico io.
2: Ma come
1: si è rubato la battuta.
3: Let's go.
0: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica Ultimo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Adesso ci sono le 12, c'è il meteo, noi torniamo subito dopo.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Più caffè.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Mamma non mamma, madame, qui su Rai Radio tutta italiana. Ecco, ho fatto.
1: È così, ogni tanto così.
0: Parte qualche jingle.
1: Ci ricordiamo che stiamo qui a Rai Radio tutta italiana, il nostro jingle che ci mancherà sicuramente per il weekend, perché siamo mattina tutta italiana, weekend, estate. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo di Madame, rimanendo in tema, perché il classico, no, abbiamo ascoltato il gioco tradizionale, no, con i petali della margherita, che è poi il mio fiore preferito, la margherita. E tornando al nostro super ospite Ray e parlando d'amore, perché adesso le relazioni, no, sono un po' cambiate, anche i rapporti, non è più
0: vero, è vero. Raccontaci da Gen Z / Millennial come te le vivi tu le relazioni, ma in generale anche l'amicizia,
1: e anche poi nello specifico.
0: Vuoi andare lì, Elena, che abbiamo capito.
2: Beh, io sicuramente direi che ora c'è questa immediatezza, no, della conoscenza che purtroppo rende tutto un po' più insomma fluido, cioè passa subito, sì. E non hai più quella roba di coltivare, no? Magari, non lo so, io non ho vissuto all'epoca che non c'era manco i telefoni, però
0: io sì.
2: Però banalmente posso pensare che quando ero più piccolino io magari c'era di più, magari mandare la letterina, sì, o queste delle lettere, invece adesso un messaggio la maggior parte delle volte, magari se stai in una situationship la tipa ti cancella il messaggio dopo un secondo che l'ha inviato, ma tu magari l'hai letto,
1: fastidio,
2: cioè queste cose
1: fastidio.
2: Sono odiose.
1: E il fatto anche di arrivare a chiunque, cioè nel senso, tu puoi ormai contattare chiunque.
2: Esatto.
1: Ieri mi è accaduta questa cosa che da millennials non sapevo, ho ricevuto una telefonata su Instagram, com'è possibile?
2: Sì,
1: mi hanno chiamata da Instagram, cioè la privacy dove è finita?
0: Lei è tipo sconvolta.
1: Vabbè. Sono rimasta sconvolta, ho detto ma chi è? No, ciao, scusami, sono il tecnico del... Ho detto ma perché mi chiami su Instagram? Che cos'è questa cosa?
2: C'è un'impostazione
1: però, che si può bloccare.
2: Lo vuoi fare.
1: Questa cosa di arrivare a chiunque. No, però sì, mi piace approfondire questa parte.
2: È un bel problema, ma poi in generale è anche quella cosa che... ti toglie tutto quello che c'è di non solo di autentico ma anche di organico nel costruire un rapporto, mm-hmm, con qualcuno, no? Di che... mettere tasselli, sì, piano piano, no? Invece tante volte, soprattutto adesso, sento robe che dopo che vi siete visti mezza volta è diventato e poi dopo un mese comunque finisce, perché la cosa si diventa comunque super tossica, no? E niente, diciamo, questo è un po' background generale delle situazioni che ci sono. Infatti le relazioni non esistono più, secondo me adesso siamo davvero una roba da Gen Z, come
1: soli?
2: Si dice, situationship. Non è solitudine, è proprio una facilità di non rimanere soli, no? La facilità di poter avere un partner diverso ogni fine settimana o ogni giorno, dipende dai tuoi dai tuoi costumi.
0: Concordo
2: e usi.
0: Con
1: Raimond,
0: un
1: gol per tutti i nostri ascoltatori al 3 4 60 45 0. Niente, se vi interessa, Chiara, spero, come si dice, single non vuol dire essere soli.
0: Sono capricciosa, questo va detto.
1: L'abbiamo capito.
2: Ah, sì.
0: L'hai capito?
1: L'abbiamo capito.
0: Tu perché l'hai capito?
1: No, vabbè, sei pignola, l'ho detto prima, è bello, perché comunque è importante anche nel nostro lavoro essere professionale, tu lo sei a tutti gli effetti, ma nonostante sei giovanissima.
0: Per carità, possiamo essere professionali, ma quando hai l'autoregia è un po' una scommessa in diretta, ma un po' come gli pare a lei, vabbè. Comunque.
1: Però siamo fortissime, o no, Ray? Come ci hai visto?
2: Ma assolutamente, ma io la prima cosa che ho detto a lei, neanche eravamo entrati qui nello studio, le ho detto, ma cioè, le ho chiesto l'età, ho detto, wow, tu hai un'energia, cioè, mi ha detto, meco, diciamo.
0: Ti ringrazio.
2: Complimentoni.
0: Grazie mille. Però è vero, confermo questa cosa, neanche ci siamo salutati, ma tu quanti anni hai? Troppi, ormai l'anno prossimo vado per 22.
2: Mamma mia,
0: tantissimo. Però tra pochi giorni sarà il compleanno di mio fratello e va per 23, lui è ancora più vecchio.
1: Farà gli auguri.
2: Siete vicinissimi, cute.
0: Sì, e lui è 2003, noi sono 2005, quindi ci portiamo pochissimo di differenza.
1: E i tuoi 30 anni, Ray, quando?
2: A ottobre.
1: Bilancetta,
2: 19 ottobre, manca poco.
0: Che mega bello. Mega festa. Che
2: dipende, fai? Dipende da
1: appunto.
2: Assolutamente sì, dipende dai miei mille mood, perché potrei avere il mood grande Gatsby, il mood invece non lo
1: niente.
2: So.
1: Noi vogliamo
2: il Leopardi, non lo so, dipende.
1: Allora speriamo dipende. Bene, speriamo, confidia, cerchiamo speriamo. Di portare un po' di
2: ma sì,
1: buon umore.
2: Ma sì, no. È una lotta costante con me stesso, ma in realtà penso che sia anche il bello appunto di essere me stesso, che ho questi queste lune che cambiano. Mm. Sì.
0: Quante personalità hai quindi?
2: Due solo basta. Due.
0: E allora se invece ce n'è un po' di più, ce n'è tipo 5-6.
1: Io no, guarda, io sono stata sempre così dalla nascita, quindi la cosa bella sì che non ho mai cambiato, ecco, poi il carattere in base al contesto, e questa è una cosa bella, essere veri. E
2: certo,
1: poi ecco
2: anche certo.
1: Qui in radio gli ascoltatori si accorgono di tutto, un po' come i bambini, si accorgono subito, capiscono subito chi sei, se sei vera o no. Rimanendo sul tema del romanticismo, mm-hmm. e poi tra poco andremo a scoprire, perché poi non abbiamo capito se Ray...
0: dai, diccelo, sei fidanzato o no?
1: Sei fidanzato, ce lo dici dopo?
2: Bel
0: dico dopo. Lasciamo un po' di suspense.
1: E ci ascoltiamo lui, campagna.

0: Tan tan tan tan tan. Bossa nostra Gaia qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 12:18. Elena, purtroppo questa puntata
1: già
0: è più o meno, dai, più o meno non sta per ancora finire perché abbiamo ancora un po' di tempo insieme, però anche Raimond il tempo sta per scadere, però non siamo, non rimaniamo tristi,
1: no, perché ci sono tante cose belle da
0: ci
1: dire,
0: ci stiamo volendo i fatti,
1: ah sì, già, è vero, poi dopo ci facciamo anche i fatti tuoi, Chiara.
0: Sì,
1: professionali, lavorativi,
0: ah sì,
1: quelli sì. Quelli sì, quelli non ci sì. Preoccupare, qui alla radio tutta italiana, Rai Radio tutta italiana, weekend, estate, stavamo parlando degli amori estivi, non è vero? Degli amori di Ray,
2: okay.
0: che rimangono.
1: Sì,
0: il caso,
1: sì,
0: di Raimond,
2: sì,
0: che rimangono,
2: ecco. Sì, questo rimane.
1: Abbiamo ascoltato anche prima, tra l'altro, un tuo testo meraviglioso con, che parlava d'amore,
2: sì.
1: E quindi continuiamo su questa scia. Ci
0: ma gli
1: tanto.
0: Avevi dedicato qualcosa alla Fortunata? No, ancora no,
2: ma è una roba che secondo me ti fa un po', ti confonde, secondo me, no? Magari mettere in mezzo troppo la vita personale con l'arte, magari ci può stare quel principio, quell'incipit, insomma, dall'esperienza personale, no? Per poter scrivere o creare in generale, però poi magari il distacco ti mantiene,
0: funziona,
2: secondo me, più lucido. Per me ti mantiene più lucido in generale.
0: Non è una fonte di ispirazione, magari?
2: Assolutamente
0: anche...
2: no, ma infatti il discorso delle muse è proprio quello, cioè nel senso l'importante è che poi non ti offuschi, cioè la cosa che ti ispira può darti l'incipit, appunto l'incipit dalla vita personale, amorosa o anche dalle cose più tristi che ti possono succedere, no? Però questa cosa dell'artista eternamente, insomma, maledetto, no? Secondo me funziona poco, funziona di più il fatto di esercitare la propria creatività partendo sì da un'esperienza personale, ma poi arrivando a una
0: un vissuto e poi lo trasformi,
2: esatto.
0: Certo,
1: prima dicevi di avere due personalità.
2: Sì, probabilmente sì. Probabilmente sì. Da una parte sono appunto più fermo e calcolatore, mettiamolo così, o perlomeno metto insieme bene i pezzi, mi piace costruire i mosaici, dall'altra parte invece sono emotivo, che mi lascio andare, mi chiudo e insomma lascio che questo Sturm und Drang prenda il sopravvento.
0: Più chill,
1: che prende, bello. Qui sicuramente hai preso il sopravvento, perché poi tornerai qui a Radio Tutta Italiana con tante belle novità,
2: sì,
1: in corso,
2: sì,
1: che ci hai raccontato prima,
2: sì,
1: e non vediamo l'ora di scoprirle insieme
2: anch'io, e di ascoltare anch'io.
1: Tutti i tuoi bellissimi progetti. E allora direi adesso di andare in musica, perché a Chiara piace tanto e le mancherà questa cosa, sarai tu poi a dirlo. Ci ascoltiamo Pamplona con The Giornalisti e Fabri Fibra.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi,

0: Per due come noi, Angelina Mango con Holly.
1: Ce la dedichiamo come noi, non c'è nessuno.
0: È vero.
1: Un po' di nostalgia.
0: È verissimo, perché ragazzi, purtroppo sono le 12:28, quindi. No, schiaccia tu, non posso schiacciare
1: la sigla. Schiaccia tu la sigla.
0: Salutiamo prima. È tutto tranquillo, siamo sempre così.
1: Dai, no, schiaccia perché
0: ultima
1: adesso...
0: puntata insieme, ma non ultima, perché chissà, tanti bei progetti e cose belle in corso. Schiaccia Chiara, vai.
2: Eccoci qua.
1: Ma sentite in sottofondo il nostro Raymond che la balla, la nostra
0: grazie
1: sigla.
0: Raymond, grazie tantissimo.
3: Grazie a voi, grazie.
0: Ti aspettiamo presto,
3: Assolutamente sì.
1: Spoilerino per la Elena. Nostra Chiara, per me sì, ultimo dai, giorno diciamolo. Per questo weekend qui a Radio Tutta Italiana Mattina, Tutta Italiana Weekend Estate, vi saluto così, Elena Scisci, continuate a seguirmi, a seguire i nostri canali social, ma a seguire la nostra Chiara Cacciopoli perché c'è un motivo particolare.
0: Già, da domani mi troverete in diretta sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana dalle 7:30 fino alle 9:30, quindi domani vi aspetto qui amici e mi raccomando collegatevi. Grazie Elena, è stato
1: grazie
0: un piacere aver condotto insieme a te questo
1: compagna
0: weekend.
1: Di viaggio, bravissima, super, e nonostante la differenza di età, dai, non l'abbiamo così
0: è
1: tanto
0: è stata
1: sentita.
0: Un colpo di fortuna. Grazie ascoltatori, ci sentiamo domani, buona domenica.
1: Ciao, vi voglio bene.
3: Ciao.
4: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina. Forse un passo dagli inferi. Visto questo foglio vorrei, ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da

tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce. Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, ovviamente canzoni che riguardano il nostro paese. Questa settimana ci sono veramente tantissime novità, soprattutto nei due estremi, nella 20ª posizione e nella prima. Adesso partiamo con i dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, mentre nell'appuntamento delle 18 ci sarà la top 10 dei dischi caldi. Ricordate che l'appuntamento con la Top Week è il sabato e la domenica alle 15 e alle 18 e poi il lunedì, martedì e mercoledì sera alle 22 e alle 23. Così avrete ben chiaro nelle vostre orecchie qual è la musica che gira intorno in questo periodo, appunto, in Italia. Allora partiamo dalla 20ª posizione, questa è la novità di un radio date del 5 giugno, quindi che non ha attecchito subito ma che sta prendendo sempre piede. Rimaniamo nell'ambito del latinoamericano spinto, dei suoni del Mediterraneo, come dice qualcuno, ma in realtà molto latini, America Latina, Baby K con Tuca Macarena.

19esima posizione, questa è un po' una sorpresa, scendono alla 19esima posizione al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. Vedremo poi nelle prossime settimane che cosa succede, ma è considerata un po' una delle canzoni dell'estate per eccellenza, quindi vediamo se ci sarà una ripresa. Comunque è in classifica già dal 17 aprile, quindi già un ottimo risultato per questo trio incredibile di Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

0: 18ª posizione nella top week dei dischi caldi, ricordiamo le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, stabile. Una canzone uscita a marzo di quest'anno, canzone estiva Annalisa.
1: Top week, i successi italiani più suonati della settimana.
0: 17ª posizione dei dischi caldi della top week di questa settimana. Allora, una canzone che sicuramente unisce anche delle realtà molto diverse, è considerata una delle canzoni di qualità di questa estate 2026, Cattive abitudini, Base, Salmo e Colapesce.

In sedicesima posizione per i dischi caldi, Comuni Immortali, una canzone che ovviamente è stata trainata moltissimo dal felicissimo tour di Achille Lauro, e adesso si trova appunto in sedicesima posizione.

15ª posizione, sempre in discesa, anche Dito nella piaga con Businessman, il nuovo singolo pubblicato il 5 giugno, ma come vedete i movimenti sono tanti, quindi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Dito nella piaga, Businessman.

stabile nella 14ª posizione della Top Week dei dischi caldi, Fulminacci con Maledetto Me, una canzone pubblicata già un paio di mesi fa, il 1° maggio, proprio per la partecipazione al concertone. E vediamo insomma che cosa succederà nelle prossime settimane.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Una settimana che vede tanti artisti in discesa succede anche a J-Ax con Ippi Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione. 1, 2,

La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni. Questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

E la posizione più alta dei dischi caldi questa settimana va a Saif con Buona Domenica, un radio date relativamente recente, 1° maggio, con appunto Buona Domenica in 11ª posizione. Quindi nella posizione più alta dei dischi caldi questa settimana troviamo Saif. Appuntamento dopo questa classifica tra un paio d'ore, e poi lunedì, martedì e mercoledì dopo un'ora con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Maria Cristina Zoppi.

0: dopo la domenica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

0: saziato, ma poi avevo questo.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

salvare. La dolce vita è singing in the rain. Bertini e la sua pipa da mondiale.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le balene a due gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. In questo segmento ne parleremo della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio questa settimana. Come ascolterete, la situazione è veramente molto pimpante, non c'è l'effetto ossessione di Samurai J, così come c'è stato nelle ultime settimane, fermo al primo posto. Le radio sono veramente in movimento nel cercare quella che è la canzone per eccellenza di questa lunga e soprattutto caldissima estate. Però in decima posizione partiamo proprio con Samurai J, un amico di Disco Rai, con Flamenco Paranoia. A proposito, io sono Maria Cristina Zoppa e sono spesso qui con voi con Disco Rai, ma in questo caso parliamo della Top Week di Rai Radio tutta italiana. Decima posizione, Samurai J.

Un radio date della scorsa settimana, Anna con White Girl Vastet raggiunge la nona posizione, sarà anche protagonista dei Team Summer Hits con una messa in scena non da poco, tantissimi ballerini insieme a lei e soprattutto insomma una performer da tenere sott'occhio. Nona posizione, new entry per Anna.

ottava posizione, rimane comunque salda in ottava posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, ovviamente firmata da lei ma soprattutto da Paolo Antonacci, che di hit se ne intende veramente tanto. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: più.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In discesa, ma sempre ben salda nella top 10, con una radiodetta del primo maggio, abbiamo Gaia con Bossa Nova.

saliamo ancora in questa top 10 di questa top week per vedere quali sono le canzoni che stanno caratterizzando questa lunga estate. Ricordiamo le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, e ovviamente questa è la classifica solo delle canzoni italiane. In sesta posizione, in leggera discesa, una radio date dell'8 maggio, abbiamo Summer Funk di Francesco Gabbani.

entry abbastanza alta in quinta posizione per Tommaso Paradiso, neo papà, neo sposo, felicissimo, l'abbiamo visto durante Team Summer Hits con questa canzone scritta insieme a Davide Simonetta e pubblicata appunto la scorsa settimana ed ovviamente già in alta rotazione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, è Agitare Coca-Cola.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E ci avviciniamo al podio in salita, e questo ce l'aspettavamo. In quarta posizione Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, ha fatto impazzire anche Piazza del Popolo durante i Team Summer Hits, che vedrete a partire dal 17 luglio su Rai 1 per diverse settimane. Veramente è stato un evento molto molto caldo, ma che vi racconterà qual è questa lunga estate italiana. Partenope Serena Brancale, The Colors, per un prodotto di Merck & Cremont.

E allora ci siamo al podio. Vi abbiamo detto la scorsa settimana che due sono le canzoni che si stavano contendendo la prima posizione del podio, del top 10 per quest'estate. In realtà poi è arrivato il terzo e ha scalzato entrambi, quindi vediamo com'è la situazione. In terza posizione abbiamo Buon Vento di Jovanotti e Alfa, che sicuramente rappresenta un incontro molto felice, molto sereno, e una canzone che a prescindere sta veramente caratterizzando quest'estate. Terza posizione, Jovanotti Alfa, Buon Vento.

Ed ecco qui la novità della settimana. Seconda posizione, sorry scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari lasciano il podio, vedremo tra poco a chi, e quindi scendono in seconda posizione. Anche loro sono stati protagonisti ovviamente dei Team Summer Hits, e insomma vi spoiler che non mancherà Giovani Wannabe, ma noi ascoltiamo appunto Sorry Scusa, lo siento.

E quindi chiudiamo questa top 10 top week di questa settimana. Vi ricordo gli appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 15 di Schicardi, alle 18 top 10, e poi il lunedì, martedì e mercoledì alle 22, alle 23, così sentirete anche voi la musica che gira intorno, la musica italiana che in questo momento sta caratterizzando almeno le alte classifiche. Poi ovviamente ascoltando Rai Radio Tutta Italiana potrete ascoltare tutti i tipi di musica, anche e soprattutto quella indipendente. E allora, prima posizione della top 10 di questa top week, sale Irama in prima posizione con Cabana, ed è la novità, devo dire, di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malattie di morte, il freddo interessi alla vita.

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango perfino i pianeti, vorranno inquinare le stelle.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora con le canzoni più belle e i fatti salienti di un intero anno. Il 29 gennaio del 2022 Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica ottenendo una maggioranza del 75,2% dell'Assemblea. Un altro fatto chiave che ha tristemente e indelebilmente segnato questo anno è la guerra in Ucraina. Il 21 febbraio la Russia riconosceva le repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk. Appena tre giorni dopo, il 24 di febbraio, Putin dà inizio all'invasione dell'Ucraina. Si apre così un nuovo periodo di conflitti internazionali che cambierà per sempre il panorama politico a livello mondiale. 25 aprile, Emmanuel Macron viene riconfermato presidente della Repubblica Francese. Crisi del governo guidato da Mario Draghi porta alle dimissioni dell'esecutivo. A seguito di questo evento, Mattarella, il presidente, dispone lo scioglimento anticipato delle Camere e indice le elezioni politiche che si terranno puntualmente il 25 di settembre, con la vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che diventa il primo presidente donna del Consiglio dei Ministri. Di certo, tra i fatti salienti, c'è anche la morte della regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III. Accade l'8 settembre nel castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale britannica. Il suo regno è durato per 70 anni e 214 giorni, è stato il più lungo della storia britannica. Siamo nella seconda parte dell'anno, da segnalarvi un altro evento drammatico. A settembre, esattamente il 16, in Iran viene uccisa Mahsa Amini, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla polizia religiosa per aver infranto la legge islamica sul velo. Viene condotta in una stazione di polizia andando incontro ad una morte sospetta dopo tre giorni di coma. L'accaduto suscitò una grande indignazione pubblica, scatenando una serie di proteste con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Lo sport, mondiali in Qatar. Per la prima volta la manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre. L'Argentina batte la Francia in finale, vincendo i campionati del mondo del 2022. Sanremo 2022 lo vincono Mahmoud e Blanco con Brividi. Arriva seconda Elisa con Forse sei tu e terzo l'immarcescibile Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Ancora pagina sportiva, Pecco Bagnaia riporta la Ducati a vincere un titolo mondiale, parliamo di motociclismo, impresa della pallavolo maschile nel 2022 che vince i mondiali con una giovanissima nazionale capitanata dal coach Fefè De Giorgi. Anche l'Italia del nuoto, sia gli europei che i mondiali, si comporta benissimo. Il campionato di calcio 2022 si chiude con la vittoria del Milan e il suo 19° titolo. Adesso la musica del 2022 mi ritorna in mente, lo troviamo domani su Tutta Italiana.

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

teniamo respiro, camminiamoci addosso e saltiamoci sopra e perdiamoci il posto. Prendiamoci a morsi e beviamoci a su, sì, su, beviamoci su.

0: sì che c'è.
1: Madonna santa,
0: ma lo sapevi che Milano sta in Colombia? Guarda che gente c'è.

0: che c'è? Madonna Santa.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

hai il cuore pulito come appena nevicato, ma caldo e forte come un cavallo imbizzarrito che ti fa capace d'arrabbiarti, poi subito di calmarti e che di amarmi

amo perché sei solare, perché ti so toccare, ti amo per come mi ami tu. Io ti amo per come mi ami tu.

stat, derbe appena calpestata. Ti amo perché sei solare, perché ti so toccare, ti amo per come mi ami.

un'amica, un socio, a volte un maggiordomo, perché giochi tutti i ruoli, ma ti piaci in uno solo, quello di donna con vicino il suo uomo. E amo il tuo sapore di fragole, di panna d'estate, d'erbe appena calda.